Mawo bohe wale mavono. E fonko bagbeno. Enyela yito iketamo. E kukura nyabano.